0: 期间，德国与美国达成协议，将从美国采购战斧巡航导弹，并在德国部署。莫茨说，此举将填补德国防务能力中的一项重要战略空白。同时，德国还将致力于研发欧洲自己的武器系统。
1: 英国工党九号启动党首提名程序。英国议会下院议员、前大曼彻斯特市长安迪·伯纳姆当天表示，他已自荐成为工党党首。根据工党宣布的时间表，党首候选人提名于本月九号至十五号进行。候选人需在此期间获得包括自己在内的81位工党下院议员提名支持，并在16号晚前获得包括至少2个工会组织在内的3个工党附属组织提名支持，方能参与党首竞选。据英国媒体九号报道，目前伯纳姆是唯一公开表示参选的候选人。他当天已获得超过300名工党下院议员提名支持。
0: 再来关注欧洲高温，近期持续的热浪侵袭使欧洲频繁遭遇破纪录的高温天气。在意大利，持续的高温导致该国最大的平原，位于该国北部的波河平原出现严重干旱。作为欧洲最大的稻米产区，当地水稻种植户正面临水稻严重减产的风险。
2: 这里是距离意大利波河岸边大约4公里的一块稻田，现在本应该是水稻生长的关键时期，那么稻田里的水位呢，差不多应该是在我膝盖的位置，但是现在可以看到土地已经干涸，那么连日来持续的高温和干旱正在重创这片欧洲最重要的水稻产区。
3: 意大利是欧洲第一大稻米生产国，然而由于今年5月以来的高温天气，叠加长时间缺乏有效降水导致的干旱，在该国水稻核心种植区位于北部波河平原的帕维亚地区，大量稻田正面临大幅减产的风险。
4: Pioggia si può dire che non abbiamo visto da inizi di maggio, qui non piove più da inizi di maggio, siamo all'8, al 9 di luglio e non abbiamo acqua, siamo quasi, anche i laghi sono quasi scarichi. Che quest'anno è anche un, speriamo, se non si cambia qualcosa, che vengano dei temporali adesso alla fine di questo mese o anche tra 10-15 giorni per salvare il nostro raccolto, perché se no è ancora un 2022 che si ripete tranquillamente, che il nostro noi produciamo, che noi bruciamo.
3: 2022年，意大利波河平原曾遭遇严重旱情，塔基尼的稻田减产高达70%。随着近年来的气候变化，意大利农业专家普遍认为，干旱已经成为意大利农业长期结构性问题。如何建立能够适应极端天气的新型农业水资源管理体系是当务之急。目前，意大利政府正在通过多项手段来提高农业灌溉效率。然而，在一些农户看来，远水解不了近渴，蓄水能力不足仍是重要的短板。
5: Probabilmente meglio che per gli anni prossimi si facciano dei bacini di contenimento per l'acqua.Per poi averla a disposizione tutta la stagione. Ma sicuramente per mitigare servono bacini di contenimento che durante l'inverno contengano l'acqua e la rendano disponibile durante la stagione estiva, che è il momento cruciale in cui serve, perché se il tempo, se la stagione meteorologica non assiste le campagne, oramai i costi sono sempre superiori, i guadagni rimangono uguali e non si riesce.
1: 本节新闻的最后，再来看国内主要城市天气预报。
6: 北京终于转大雨，25到31摄氏度；伊春终于转小雨，19到26度；呼伦贝尔阵雨转晴，17到28度；鄂尔多斯大雨转小雨，16到23度；银川雷阵雨转小雨，20到27度；西宁小雨。15到20度，拉萨小雨，15到23度，达州多云，27到39度，雅安小雨转大雨，23到33度，遵义多云，23到33度，曲靖阵雨转多云，19到29度，大同小雨转大雨，19到27度，石家庄中雨。26到35度，唐山雷阵雨转中雨，24到31度，烟台阴，25到31度，潍坊阴，二十。